State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

0: I love you. I love you. I love you.
1: Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Kiko Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monster. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Leica, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Vareglia, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Pedritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

Questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur Kikoleka riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Papi, che progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Dinner per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Riffy. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Junk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières.

0: Il faut que je dorme cette nuit.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio congrega, il pilota Chico Leca farà un flash e continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parla for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicolas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Close, conosciuta professionalmente come Anna Maclab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lekan.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter. Non posso dirvi niente di più di quel che sapete, perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati, ma non troppo. Perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioi del mio disco bus, il pilota Chico Leca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72 è fra i più popolari della storia, con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chico.

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con il loro inconfondibile stile balearic chill out, lounge and house, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks and Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una One Hit Wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chico Leica vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo.

0: Come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC and Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Musiche e voci.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri. Ma per fortuna anche stanotte

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: know you're one of my kind.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: The first time ever I saw your face, per quanto riguarda la voce di Alison Mayotte, questa cantante che ha avuto un grande successo soprattutto all'estero, negli Stati Uniti, questa cantante che poi è una cantante britannica, ha avuto anche tantissimi riconoscimenti per quanto riguarda la musica internazionale, perché ha raggiunto il suo successo con un gruppo che si chiamava il duo Yazoo, che era insieme al tastierista che era Vince Clarke, già membro fondatore dei Depeche Mode. Poi lei naturalmente ha intrapreso una carriera da solista orientata inizialmente anche più verso il pop, per poi passare dal rock, dando ampio spazio al sottogenere ballad romantico e numerose cover che ha fatto poi nel corso della sua carriera. 14:22 minuti, Radio M1, io sono Marcello Legrup, il Marcello Legrup Show è iniziato da 22 minuti, rimaniamo insieme fino alle 4 del pomeriggio. Tra poco avremo la nostra carrellata di amici che ci stanno messaggiando tramite WhatsApp al 346 1703 685 per i vostri sms, e raccontateci come sta procedendo il vostro sabato pomeriggio, se state lavorando o c'è chi addirittura è in panciolle, se sta godendo il sole, troppo caldo per stare in spiaggia, ve lo dico subito, però vabbè, se siete in spiaggia o siete in qualsiasi altra località proprio per le vostre amatissime ferie, insomma fatecelo sapere. Abbiamo anche il nostro Matteo Corbucci in regia che seleziona la musica e quindi fa partire la prossima canzone, perché andiamo sempre indietro nel tempo. Arrivano le All Saints, questa è Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

È bello perché qui parte una canzone come slow, come lento, diciamo, grande lento, e poi dopo si trasforma in valzer, perché gli arrangiamenti dell'epoca erano così. Ma l'abbiamo voluto omaggiare perché, insomma, era doveroso anche così dedicare questa canzone a un grande della musica italiana che ci ha lasciato, appunto, che ha un po' inventato anche la musica da ballo, il twist, ha inventato i lenti, insomma, era il classico genere pop rock, pop che poi non è proprio rock ma pop rock slow, che si ballava nelle feste in casa o nelle discoteche private dove c'era il classico ballo della mattonella. Lui invece passò dalla classica ballata mattonella alle classiche i classici balli come il twist, il rock, il rock and roll, lo swing, ed è lui che si è fatto conoscere proprio grazie a questo genere di musica, che ha cambiato un po' il modo di ascoltare, perché oltre all'ascolto c'era anche il ballo di mezzo, e lui è stato uno dei protagonisti. L'abbiamo ritrovato Peppino Di Capri, 87 anni, che si è spento proprio questa mattina, e noi l'abbiamo ritrovata con la sua champagne. 14:33, diamo un'occhiata adesso a quelli che ci stanno messaggiando al 346 17 03 685 per i vostri sms WhatsApp, e quindi salutiamo intanto alcuni amici come Marica che ci sta ascoltando, e poi salutiamo anche Stefano che ci sta ascoltando da Bologna, e salutiamo Valentina di Ferrara, poi c'è il nostro Matteo che è in vacanza, che ci sta ascoltando dalla spiaggia, grazie Matteo, è in vacanza in Versilia, quindi salutiamo tutti gli amici della Versilia e della Toscana, e poi abbiamo la nostra Francesca che ci sta ascoltando da Ferrara e sta domani andrà al mare con gli amici e trascorrerà il weekend proprio al mare, sperando che non faccia troppo caldo. Me lo auguro anch'io, anche perché poi al mare sì, c'è sempre un pochino più ventilato rispetto ai grandi centri urbani, però insomma è caldo anche in spiaggia, quindi attenzione, insomma, cercate di stare all'ombra, non stare troppo tempo al sole, perché potrebbe, insomma, far più nuocere che da una giornata rilassante, insomma, le congestioni fanno presto ad arrivare, quindi nel senso che, insomma, moderatamente, perché il caldo è veramente torrido in questi giorni, quindi si sta facendo sentire. Grazie anche a voi. 346 17 03 75, DJ Franco lo salutiamo, che ci sta messaggiando anche lui, che sta collaborando le radio della Sardegna, quindi Radio Team 2000 e tutte le radio che sono praticamente collegate con noi, quindi salutiamo anche gli amici della Sardegna, e qualcuno è già lì in vacanza, quindi che ci sta ascoltando grazie anche alle nostre radio gemellate. Adesso arriva Limar, questa è Let's Stay Together.

a proposito delle grandi stelle per quanto riguarda la musica internazionale, abbiamo ritrovato anche lei, perché ha avuto il suo bel perché. Qui andiamo proprio dall'altra parte dell'oceano, perché stiamo parlando di Macy Gray con questa canzone intitolata I Try, e l'abbiamo ritrovata nel nostro pomeriggio di oggi. Ancora buon pomeriggio a tutti, 14:42 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando. Io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Abbiamo ancora tanta bella musica da ascoltare, da farvi ricordare, perché noi abbiamo i grandi successi che hanno caratterizzato proprio la storia della musica internazionale e anche italiana, perché no, perché anche le chicche italiane da noi non mancano mai. Volevo anche salutare più tardi gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, e quindi dopo daremo un'occhiata a quelli che hanno la lampadina accesa con la scritta on air, ma questo lo faremo dopo, perché avremo i nostri paesi che sono collegati. E poi vi ricordiamo che nella seconda ora avremo la classifica dei dischi più venduti. Questa volta andiamo nel 1986, ecco, e andiamo a dare un'occhiata a quali sono stati i successi che hanno caratterizzato quell'anno, che è particolarmente importante per quanto riguarda la musica, perché noi insomma ci piace riascoltare e vedere quali erano i dischi più forti in quel periodo, appunto, degli anni 80. E questa volta il 1986 non è da meno. E noi andiamo avanti con la musica. Adesso arriva la musica italiana, perché anche i grandi successi italiani hanno fatto un po' la storia, e qui andiamo nell'85, perché prima parlavamo dell'86, adesso il 1985 è firmato uno delle grandi firme cantautorati italiani, perché qui parliamo di Antonello Venditti, e qui aveva questa canzone che era ballatissima anche nelle discoteche di quel periodo. Infatti era l'album in questione, si chiamava Venditti e Profumi, e questa è Questa insostenibile leggerezza dell'essere, Antonello Venditti.

questo insostenibile leggerezza dell'essere era lui a tenerci compagnia con la sua voce nel 1985 da questo album fortunatissimo che si chiamava Venditti e Profumi, era così, e c'era questa canzone, la Total Track, dove è stata insomma il disco pop di Antonello per eccellenza, perché ne ha fatte tante, più che altro ballad, ma questa è stata una che potevamo ballarla anche nei vari club, nelle varie discoteche di quel periodo. Era molto facile al ballo e a danzare sotto queste note, appunto, di Antonello Venditti, anche se la musica italiana in quel periodo non andava tantissimo a livello di dance, ma lui ha voluto fare qualcosa di diverso, come sempre, come da gran ideatore. L'abbiamo ritrovato insieme, 14:48 minuti, Radio M1. Salutiamo ancora una volta un nostro amico che ci sta ascoltando dall'estero, che ci ha scritto proprio in questo preciso istante, ci sta ascoltando dalla Francia, da Marsiglia in questo caso, e c'è il nostro Frank, dico bene? Ecco, Frank di Marsiglia, che ci sta ascoltando e voleva un saluto, e io lo saluto e ricambio il saluto volentierissimo. Grazie anche a Frank che ci sta ascoltando appunto dalla Francia. E noi andiamo avanti con la musica, adesso arriva la musica internazionale, visto che il caldo ci sta facendo da padrona, abbiamo voluto anche omaggiare un grande della musica reggae, perché qui il caldo, lì di caldo ce n'è abbastanza. Bob Marley, Could You Be Loved?

Close Your Eyes, Give Me Your Hand, Darling. Erano così le prime frasi di questo testo per le Bengals. Questo era il loro secondo singolo di questo gruppo statunitense, appunto, le Bengals, questa band tutta al femminile, ed è stato pubblicato dall'album Everything, che si chiamava proprio nel 1989, dalla sua etichetta discografica della Columbia. Tra l'altro il brano è stato scritto da due autori musicali, da Billy Steinberg e Tom Kelly, e dalla cantante del gruppo che si chiamava Susanna Hoffs, che era la vocalist, era la leader delle Bengals, e si ispira a due Eternal Flames, quella sulla tomba di Elvis Presley a Graceland, che è stata visitata dal gruppo, e quella nella sinagoga di Palm Spring, che Steinberg frequentava da bambino. Come ha dichiarato dalla Hoffs in un'intervista in un programma della BBC, ha cantato in studio di registrazione completamente nuda, convinta dal produttore David Sigerson che Olivia Newton-John avesse fatto lo stesso. E poi lì bisogna andare a vedere se anche Olivia Newton-John ha cantato nuda, ha registrato nuda. Questo era un aneddoto che non sapevo nemmeno io. Vabbè, il brano si è classificato al primo posto nella classifica della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, e anche al primo posto nella UK Single Chart, proprio nel Regno Unito, del 1989. E quindi, insomma, le Bengals poi via via hanno avuto un grande successo verso la metà degli anni 80, poi si sono sciolte, poi ognuno ha fatto le veci di casa sua, ognuno ha fatto i conti in casa propria e basta. Poi insomma si sono sciolte, non si sente neanche più la cantante, quindi, nel senso che proprio sono sparite proprio dalla circolazione. E va bene, ce ne faremo una ragione. E invece noi andiamo avanti con la musica. Ancora buon pomeriggio, tra poco avremo l'appuntamento con le news, e quindi diamo la linea al giornale Radio News seguito dal meteo, ma prima una canzone ancora bella estiva di qualche anno fa. Parliamo di Nick Cannon, questa è Each Time You Break My Heart.

0: Parliamo del 1984 per quanto riguarda Nick Cayman. Questa era la sua Each Time You Break My Heart. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati anche alla fine della prima parte per quanto ci riguarda del nostro appuntamento di oggi, è volata via anche in maniera del tutto velocissima, quindi noi adesso diamo la linea all'informazione con il nostro giornale radio news seguito dal meteo, poi ritorneremo in diretta subito dopo con tanta bella musica, soprattutto voi ascoltatori al 346 1703 685, e poi avremo anche la classifica dei dischi più venduti, e questa volta parliamo del 1986. Tutto questo nella seconda ora del Marcello Live Group Show. State con noi, a più tardi. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Addio a Peppino Di Capri, il cantante morto nella sua amata isola, aveva 86 anni, tra i suoi successi più noti Champagne e Luna Caprese. Il Medio Oriente tra minacce e il rischio di una nuova escalation, a Islamabad in programma nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'attentato a Sigfrido Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il giornalista iniziativa sconcertante, la FNSI atto grave. Tennis, Jannik Sinner domina l'ex re Djokovic conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, domani sfida per il bis contro Zverev.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Daniela Ubaldi e Jenny De Gaetano. Il mondo della musica, lo sentivamo nei titoli, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online, autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist. Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana, fondendola con il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Il servizio.
3: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Questo fine settimana in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, commenta Ranucci. Anche la FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Anche oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. Al centro-sud attesi picchi fino a 43 gradi. Ondate di calore anche in Francia. Questo fine settimana allerta rossa in 20 dipartimenti. Sale l'allerta incendi. È salito a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio boschivo scoppiato ieri in Andalusia. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, travolge in 3-7 Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev.
4: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
4: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le Furie Rosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lehmans, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

si chiama No Ordinary Love e questa era la voce di Sade nel nostro pomeriggio di oggi. Siamo ritornati in diretta nella nostra seconda parte del Marcello Live Group Show, 15:25 minuti. La radio che state ascoltando è Radio M1, siamo in diretta fino alle 4 di questo pomeriggio, anche per trascorrere qualche ora di bella musica insieme, naturalmente anche con voi che siete dall'altra parte, che ci state ascoltando. Se siete in viaggio, siete in vacanza, siete da qualche parte, noi vi teniamo compagnia soprattutto con la musica. Tra poco leggeremo un'altra carrellata di voi del 346 17 03 685 per i vostri sms e whatsapp, quindi state con noi perché tra poco leggeremo voi ascoltatori. Poi avremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero e quindi avremo tra poco i paesi che in questo momento sono collegati. Adesso David Bowie featuring Pat Metheny, This Is Not America su M1.

This is not America. Per quanto riguarda David Bowie, questa volta in coppia con un grande della musica come Pat Metheny, che hanno fatto questa collaborazione in due, una collaborazione un po' insolita, perché arrivavano da due menti completamente diverse, però la fusione di questi due grandi artisti è venuto fuori veramente un capolavoro come questo, appunto This is not America, direttamente dal 1986. Buon pomeriggio ancora, 15:29 minuti, e adesso diamo un'occhiata a quegli, agli amici, ai paesi che sono collegati con noi in questo momento e hanno la lucina rossa accesa on air, quindi vediamo un po' chi c'è. Cominciamo con l'Europa, abbiamo la nostra lampadina in Francia che è accesa, la Germania è accesa, poi abbiamo l'Ungheria questa volta che è accesa, e l'Inghilterra, quindi tutto il Regno Unito, è in questo momento che ci stanno ascoltando proprio in diretta. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché abbiamo il Canada che è anche all'ascolto in questo momento, e gli Stati Uniti, stiamo vedendo la mappa mondiale, e poi abbiamo il Giappone. Oh, il Giappone è sempre presente, quindi dall'altra parte ancora, quindi siamo ascoltati anche oggi un po' in tutto il mondo, quindi io devo dire un grazie ai nostri connazionali che in questo momento si trovano proprio da quelle parti, che magari sono italiani e ci stanno ascoltando tramite le nostre app e tramite il sito che è il www.radiomontecarlo.com. Radio Monte Carlo non c'entra niente, vabbè, insomma, io anche perché ascolto sempre Radio Monte Carlo, quindi purtroppo mi viene da dire così, invece no, www.radiom1.com, questa è la nostra radio che state ascoltando, che è molto simile a Radio Monte Carlo, ma non è proprio così. Ok, detto questo, andiamo avanti con la musica. Arrivano i DeBarge, questa Rhythm of the Night.

Loro si chiamano The Barge, li abbiamo ritrovati con questa canzone intitolata Rhythm of the Night nel nostro pomeriggio di oggi. Qui andiamo indietro nel tempo perché siamo andati un po' a riscoprire gli anni 80 ancora, e qui parliamo del 1983, e c'erano questo gruppo che imperversava poi anche loro solo quei classici dischi meteora che partono, poi spariscono e non si capisce più da dove vengono, però cioè dove sono andati a finire questi The Barge, nel senso che non hanno più fatto nulla, non so se sono ancora in attività, ma adesso ci guardiamo su Wikipedia perché io ho sempre Wikipedia pronta e vediamo un po' se i The Barge esistono ancora nel mondo della musica oppure no, vediamo un po'. Allora stiamo eccolo qua, The Barge, eccoli qui, questa è tutta la loro storia che andiamo a vedere su Wikipedia. Questo è un gruppo statunitense e quindi è qui, ce la facciamo, e infatti la loro attività era dal 1979 al 1989, quindi sono durati ben 10 anni dove hanno fatto diversi album dal 1981 fino al 91, e poi hanno fatto delle grandi raccolte dal 2000 in poi. Infatti c'è il The Millennium Collection nel 2000, poi Time Will Reveal the Complete Motown Album, perché anche loro vengono evidentemente dalla Motown, e tanti altri. E poi però diciamo che i dischi nuovi hanno smesso di fare dischi proprio nel 1991, e noi li abbiamo ritrovati insieme su Radio M1 per ricordare anche questa canzone, appunto Rhythm of the Night. Salutiamo ancora le radio che sono all'ascolto, la Sardegna se c'è batte un colpo, se ci siamo, perché vogliamo sentirla, visto che molti villeggianti stanno andando proprio in questa bellissima isola. E quindi salutiamo tutte le radio che sono collegate, appunto Radio T2000 e tutte le radio della Sardegna capitanate da DJ Franco. Adesso Elton John.

Juni Russo, che l'abbiamo ritrovata con il nostro spazio Made in Italy, con questa canzone che è stata l'idolo, è stata il tormentone delle nostre vacanze, visto che parliamo di estate, delle vacanze estive, e c'era sempre lei ogni anno a sfornare qualcosa di nuovo, prima con il primo singolo che era Un'estate al mare, scritto dal nostro compianto Franco Battiato, che l'ha un po' prodotto lui, insomma, questo disco, e poi ci ha riprovato l'anno dopo con, qui parliamo del 87, con questa canzone che si chiama Alghero, è proprio dedicata anche agli amici della Sardegna, visto che Alghero, insomma, è una bella località, è presa d'assalto in questi giorni, ma sicuramente più in agosto, ma anche ci sono anche i vacanzieri di luglio, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando ad Alghero, ecco, non solo Alghero, ma anche tutta la Sardegna in sé, quindi l'abbiamo già fatto prima e lo facciamo anche adesso. 15:43, abbiamo ancora un disco, poi parleremo della classifica. Io devo fare un'errata corrige, perché non abbiamo la classifica del 1986, perché l'abbiamo già detta nelle puntate precedenti, ma siamo arrivati, secondo la nostra scaletta di marcia, al 1990. Oh, vedi, infatti gli anni 80 li avevamo già fatti, adesso dobbiamo fare il 1990, che anche il 1990 è ricco di belle cose in quell'anno, quindi grandi bei dischi che vanno dalla numero 20 alla numero 1, tutto questo tra poco, quindi mi raccomando, state con noi, state con Radio M1. Volete ancora scriverci? Se potete io vi leggo tramite SMS WhatsApp 346 17 03 685. Adesso Eurythmics, questa è It's Alright.

It's alright, eccola qui la musica dedicata a questo grande duo che ci ha fatto ascoltare bellissime canzoni negli anni 80. Parliamo del 1986, grazie a Annie Lennox e Dave Stewart, ovvero la formazione degli Eurythmics, con questa canzone che andava tantissimo appunto nell'estate proprio di quel periodo del 1986, quindi era uno dei tormentoni più ascoltati che insomma ci piaceva di ascoltare in tutte le radio. 15:48 minuti, Radio M1, adesso parliamo di classifiche. Allora, prima parlavamo della classifica dei dischi più venduti, andiamo, diamo uno sguardo alla classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma non di quest'anno, ma esattamente del 1990, quelli che vanno dal numero 20 al numero 1, e quindi perché l'86 l'abbiamo fatto, l'87 pure, l'88 e l'89 pure, adesso c'è il 90, quindi dalla numero 20 alla numero 1 partiamo con Countdown. Il nostro Matteo è pronto, che ci fa il cenno, mi fa il cenno così col ditino, grazie. Andiamo con il numero 20, Black Box, e qui la dance made in Italy imperversava in quel periodo. Everybody, Everybody, numero 19, Snap con The Power, numero 18, Depeche Mode con Joy the Silence, numero 17, Giorgio Moderer Project featuring Paul Engerman con To Be Number One, che era la versione italiana di Un'estate italiana, perché era proprio l'anno dei mondiali di calcio d'Italia 90. Numero 16, Technotronic and Feli con Pump and the Jam, numero 15, Madonna, Justify My Love, numero 14, George Michael con Praying for Time, numero 13, Gian Nannini con la sua Scandalo, numero 12, Nino Bonocore con Scrivimi, numero 11, Uomini Soli dei Pooh, e adesso la top 10, dalla 10 alla numero 1, numero 10, Disperato, Marco Basini, numero 9, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, numero 8, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You, numero 7, London Beat, I've Been Thinking About You, numero 6, ancora la dance, 24/7 featuring Captain Hollywood Project, I Can Stand It, ve la ricordavate? I Can Stand It No More, no no no, ecco sì, ok, era quella. Poi numero 5, Madonna, già due volte in classifica, questa volta con la sua Vogue, numero 4, Lucio Dalla, e qui era anche un brano che Lucio Dalla aveva fatto apposta per essere anche ballato, infatti era Attenti al Lupo, ve lo ricordavate, ed era il numero 4. E adesso saliamo alla top 10, che va dalla numero 3 alla numero 1, cominciamo con, in terza posizione dei dischi più venduti del 1990, abbiamo Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con Sotto Questo Sole, numero 2 Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore, e signori e signori,

e adesso l'ascoltiamo anche, perché noi avevamo visto in classifica c'era la versione inglese, quella di Giorgio Moroder, quella proprio originale, To Be Number One, e al numero uno, visto che era l'anno dei mondiali di calcio Italia 90, ascoltiamo Edoardo Bennato e Gianna Nannini, ovvero con la colonna sonora di Italia 90, che era proprio il tormentone di quell'anno, proprio di quell'estate. Un'estate italiana, numero uno dei dischi più venduti del 1990.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare e cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua Girl Showbell.
3: M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
4: Start spreading the news.
5: E vabbè, eccoci qua, abbiamo finito anche oggi il nostro appuntamento. Io volevo ringraziare anche quelli che mi hanno sostenuto per questa diretta, visto che eravamo già, non ci sentiamo molto spesso, però oggi siamo ritornati dopo un po' di tempo, nel senso che stiamo un po' trasmettendo a macchia di leopardo, però per motivi, come ripeto, non dipendenti dalla mia volontà. Ecco, vogliamo dire così, vogliamo fare questa certificazione ufficiale, ma io spero e credo che la prossima settimana, sabato prossimo, ritorneremo in onda su Radio M1 con il mio programma, il Marcello Live Group Show. Da Marcello è tutto, io ringrazio Matteo Corbucci in regia, che ha pigiato i pulsantini.

Ringrazio anche tutti gli amici della web radio della Sardegna che erano collegati con noi, quindi Radio Team 2000, Radio Villa Urbana di Oristano e tutta la cucuzzara della Sardegna, grazie al nostro DJ Franco che, ricordiamo, alle 18 tornerà in diretta anche qui su Radio M1 dalle 18 alle 20 con il suo programma Sabato con noi. E noi ci sentiamo sabato prossimo, la replica, se volete ascoltarla, lunedì sera dalle 21 alle 23 saremo in onda e ci rivolgiamo agli amici che ci hanno perso oggi, e potete riascoltarci in replica appunto lunedì sera dalle 21 alle 23. Grazie a tutti, da Marcello La Gruppo è tutto, Lina Li News, e noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao ciao e buon weekend, baci!

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Radio M1.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
5: Lascia la chart questa settimana
4: in uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive.

numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Toto Caliente abbronzante con la exclusive dance chart, tutte danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fatalist con New Religion. Bombe d'estate, exclusive dance chart, la musica

No More Noin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Noin.

Super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback. Disco Flashback.

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra

Però l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a lo zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero Alghero, il successo è quello

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Toby Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

magica seconda parte con la exclusive dance chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, ci vola in prima. Number.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Sabato 11 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, venerato anche come patrono d'Europa. La luna è calante. Il proverbio del giorno, la lingua batte dove il dente duole, ricorda che si finisce sempre per parlare delle cose che ci preoccupano di più. E oggi si celebra la giornata mondiale della popolazione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1635, Ducato di Savoia e Francia firmavano l'accordo di Rivoli per conquistare la Lombardia e sottrarla al dominio spagnolo. Nel 1852 il Regno di Sardegna istituiva il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, era l'atto di nascita dell'attuale Polizia di Stato. Nel 1963 il cantautore Gino Paoli veniva ricoverato in gravissime condizioni a Genova per un proiettile al petto esploso mentre puliva una pistola. Solo molti anni dopo avrebbe confessato il tentato suicidio. E nel 1982, battendo per 3-1 la Germania nella finale di Madrid, la nazionale italiana di calcio vinceva i mondiali per la terza volta nella sua storia. Nel 1995, nell'ambito delle indagini su Tangentopoli, la magistratura emetteva un mandato di cattura per l'ex segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che da alcune settimane si trovava in Tunisia. Nel 2002 l'Italia interveniva modificando la Costituzione per consentire il rientro dei discendenti di Casa Savoia 56 anni dopo l'abolizione della monarchia. Nel 2019 la Volkswagen chiudeva la produzione mondiale del Maggiolino, l'auto ormai prodotta solo in Messico era rimasta in catalogo per 80 anni. E 5 anni fa, nel 2021, la nostra nazionale di calcio conquistava la vittoria agli europei battendo l'Inghilterra per 4-3 a Wembley, titolo che gli azzurri avevano vinto solo un'altra volta 53 anni prima. Sono nati l'11 luglio, nel 1912 il giornalista e ideatore del Totocalcio Massimo Della Pergola. 100 anni fa, nel 1926, il cantante e produttore discografico Teddy Reno. E nel 1934 lo stilista di moda e imprenditore Giorgio Armani. Nascevano oggi anche il regista Paolo Beldin nel 1954, la giornalista e conduttrice TV Manuela Moreno nel 1960, quindi oggi sessantenne, il nuotatore oro olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino nel 1978, il ballerino Emmanuel Lo nel 1979 e i cantanti Coez nel 1973 e Achille Lauro, nato in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per l'11 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Addio a Peppino Di Capri, il cantante morto nella sua amata isola, aveva 86 anni, tra i suoi successi più noti Champagne e Luna Caprese. Il Medio Oriente tra minacce e il rischio di una nuova escalation, a Islamabad in programma nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'attentato a Sigfrido Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report, il giornalista iniziativa sconcertante, la FNSI, atto grave. Tennis, Jannik Sinner domina l'ex re Djokovic conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, domani sfida per il bis contro Zverev.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Daniela Ubaldi e Jenny De Gaetano. Il mondo della musica, lo sentivamo nei titoli, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto

0: Questa mattina, 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online, autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist. Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana, fondendola con il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Il servizio.
1: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi, a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv, rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa, durante il rientro dal vertice NATO in Turchia, aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Questo fine settimana in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha deciso di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, commenta Ranucci. Anche la FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Anche oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. Al centro-sud attesi picchi fino a 43 gradi. Ondate di calore anche in Francia. Questo fine settimana allerta rossa in 20 dipartimenti. Sale l'allerta incendi. È salito a 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio boschivo scoppiato ieri in Andalusia. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, travolge in 3-7 Djokovic, conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner. Di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le Furie Rosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemans, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri due quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto con le news di Giornale Radio.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Da Villa Urbana.
23: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
24: Ah, cominciamo bene.
23: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
24: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi estate.
23: Adesso?
24: Sì, adesso, perché vabbè. Iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
23: Con la principessa.
24: E il vostro Night Jay.
23: Si parte.
24: Ciuf ciuf.
23: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
24: Che velocità.
23: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa
24: e dal vostro Night Jay.
23: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
24: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
23: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
24: Eh già.
25: You are clear to initiate power up.
26: Unlock the

0: Scossa elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore, interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pratolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90 celebrati dal brano di Caballero Love is the Message. La celebrazione continua questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me On.

0: Di ricordi playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono dei ricordi playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342 3133781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Soladelic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep e Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra info line 342 3133781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.
1: The

dopo più di 40 anni Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte Lime con Unexpected Lovers.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Clara Moroni, Elena Ferretti e Daniela Rando sono alcune delle partecipanti al progetto Chip Chip.
1: Chip, chip, chip, chip, chip, cocodè, cocodè.
0: La canzone che ci hanno presentato è Let Me Give You All My Love.
1: Ora 900 con...

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca, giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli indie.

0: Penso che Last Night DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quella anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Streak.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
2: un tour.

14 minuti dopo le 18 di questo assolato 11 luglio 2026, sabato pomeriggio, è il momento di Franco, è il momento del programma Sabato con noi. Allora buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. La sigla è già partita, anzi siamo già ai due quarti della sigla, quindi è il momento di dirvi grazie ancora per essere qui con noi, grazie agli editori che ci hanno consentito di essere in onda sulle varie internet radio che fanno parte di questa bella abbinata musicale radiofonica, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, ancora Music Factory Oristano, M1 da Ferrara, Felix On Air 2026 da Pordenone e da Costanza, ancora Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Condivisione. Bene, allora iniziamo subito con un omaggio musicale a un grande che ci ha lasciato, un grande della musica italiana che è conosciutissimo in tutto il mondo per i suoi grandi successoni tipo Champagne, e noi però lo ascoltiamo con una canzone un po' più intima. Ascoltiamo Peppino Di Capri con Il Sognatore.

0: Grazie.
1: Era Peppino Di Capri con il brano Il Sognatore, se n'è andato oggi a 86 anni. Grazie Peppino per tutte le belle proposte artistiche che ci hai regalato nella tua lunga vita. Proseguiamo con la musica internazionale di scena con Ed Sheeran e il brano In Other Words. Godiamoci la musica.

E dopo la proposta artistica di Ed Sheeran in Other Words, adesso caparezza con un brano estratto dall'album, dall'ultima sua fatica discografica, graditissima in tutto il mondo. Ci ascoltiamo il brano Io sono il viaggio.

Abbiamo ascoltato Caparezza dall'album Orbit Orbit, abbiamo ascoltato il brano Io sono il viaggio, quindi Caparezza vince la Targa Tenco 2026 nella categoria miglior album in assoluto, un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico. Questa è la motivazione di questa vincita al premio Tenco, quindi la Targa Tenco 2026. La premiazione ufficiale avverrà a ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il 22, 23 e 24 ottobre verranno consegnati i premi, che prevedono anche altri vincitori, tra i quali ricordiamo Carmen Consoli e ancora Avincola, Manold e Filippo Graziani come miglior album a progetto con 80. Buon compleanno Ivan. Bene, proseguiamo con la musica. Dopo queste piccole notiziole dal mondo della musica, ci ascoltiamo.

Abbiamo parlato prima di Carmen Consoli, che anche essa destinata a un premio per quanto riguarda Targa Tenco 2026 con l'album in dialetto che porta il titolo di Amuri Luci, e l'ascoltiamo con il brano omonimo in una versione live dal programma Propaganda Live. Godiamoci la musica di Carmen Consoli.

Rouge. Carmen Consoli con il brano Amori Luci nella sua interpretazione al programma Propaganda Live. Proseguiamo con la musica, abbiamo parlato prima di Filippo Graziani, lo ascoltiamo con il brano La Canzone dei Marinai in tributo a suo papà Ivan Graziani. Godiamoci la musica.

Filippo Graziani con questo brano dal titolo La canzone dei marinai. Proseguiamo sull'onda della musica morbida, rilassante, quella di Nina Zilli, che ascoltiamo con il brano 50.000.

Nina Zilli con il brano 50.000, accompagnata da Giuliano Palma. Proseguiamo con la musica, andiamo un po' su con il ritmo, lo facciamo con una persona che è stata una donna piena di allegria, piena di energia. Parliamo di Ornella Vanoni, l'ascoltiamo con la cover del brano dei Dicky Dick, Io mi fermo qui, in un remix by Roby S. DJ, godiamoci la musica, Io mi fermo qui.

Io mi fermo qui, la voce era quella di Ornella Vanoni, l'abbiamo ascoltata appunto in questa cover del brano dei Dick Dick in un remix a cura di Roby S DJ. Proseguiamo con la musica remixata, quella stavolta di Marco Petrini come remix, l'artista preso di mira è Vasco Rossi, che ascoltiamo con il brano Ti Immagini.

Vasco Rossi con il brano Ti immagini, lo abbiamo ascoltato nel remix a cura di Marco Petrino, scusate. Adesso Max Pezzali di scena, accompagnato da J-Ax nel brano Sempre Noi.

Spezzali accompagnato da J-Ax con il brano Sempre Noi. 18 e 54 minuti primi circa. Franco tenevi compagnia. Adesso abbiamo il grande artista Offenbach con il brano Be Mine nella versione remixata e mashupata da DJ Vincenzino. E allora godiamoci la musica. 3286136763 è il numero che potete utilizzare per eventuali richieste musicali, anche solo per i saluti a qualcuno che vi va di salutare in questo contesto artistico musicale di questo pomeriggio, di questo sabato 11 luglio 2026.

Offenbach, Be Mine. Adesso si prosegue con la musica d'autore, la grande musica di Lucio Dalla, che ascoltiamo remixato da Francesco Dimar nel brano 4 marzo 1943.

Lucio Dalla con il brano 4 marzo 1943, lo abbiamo ascoltato grazie al remix di Francesco Dimar. Si prosegue con la musica, stavolta più ritmata e più da discoteca, che mi consente questo brano di mandare un saluto a mio fratello Giorgio, augurandogli buon ascolto, con Gigi D'Agostino e La Vision. Il brano è Hollywood, lo ascoltiamo dalla versione remixata da Marco Petrino.

La Vision è Gigi D'Agostino con il brano Hollywood nel rework cura di Marco Petrino. Proseguiamo con la musica, stavolta in versione originale. Giovanotti, lo andiamo a ascoltare con il brano Buon Vento. E allora buon vento a tutti voi, e un vento che non sia caldo come quello di questo pomeriggio qua in Sardegna.

0: Era Jovanotti con il brano Buon Vento. Restiamo nell'ambito della musica italiana grazie a Biagio Antonacci, che andiamo ad ascoltare con il brano Lasciati Pensare. Lasciatevi pensare tutti quanti voi. Allora sentitevi tutti tirati in ballo con questo brano di Biagio Antonacci, dal titolo appunto Lasciati Pensare.
1: Dentro il tuo passato, dentro le tue verità, dette per metà, dette per metà, dette per metà.

13 minuti dopo le 19 abbiamo ascoltato Anna con il brano Tonight. Adesso arriva Achille Lauro, tenerci compagnia con il brano C'est la vie.

Achille Lauro con il brano C'est la vie, 19 e 16 minuti primi, Franco Tenevi compagnia. Adesso Alessandra Amoroso di scena con il brano Cose stupide.

Alessandra Amoroso con il brano Cose Stupide. Vogliamo parlare di cose stupide? Beh, una delle tante, forse anche una delle più stupide in assoluto, è la guerra. E parlando di guerra mi viene in mente una canzone di Francesco De Gregori dal titolo Generale. Allora, le dedichiamo a tutti i generali che dovrebbero fare un passo indietro in certe decisioni. Godiamoci la musica. Francesco De Gregori, Generale.

Francesco De Gregori con il brano Generale. Dalla musica d'autore degli anni 70-80 andiamo alla musica dei tempi più recenti con il mitico Gali, che andiamo ad ascoltare con il brano Casa Mia.

E dopo Gali con il brano Casa Mia, Franco 126 con il brano Occhi Ingenui. 19:28 minuti per me. Alle 19:30 ricordo l'appuntamento con la rubrica di Elvira La Rocca, il Cine Viaggiando. Ma adesso godiamoci Occhi Ingenui.

Viva la vita! La voce era quella di Francesco Gabani. Franco, tenervi compagnia con il programma Sabato con noi da questa bella binata di Internet Radio. E adesso vi proponiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando, che stavolta vada a frugare tra le location del film Sotto il sole della Toscana. Per voi, Elvira La Rocca.

0: Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances, al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma, per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Frances incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fundo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 chilometri, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani. È caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Myers e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII-IX secolo, immersa nella campagna toscana e famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stata una fontana, è oltretutto in stile barocco. Chi vedrà il film crederà ad una piazza diversa da quella originale, ma si tratta solo di un'aggiunta voluta dal regista e non poco criticata dagli estimatori della piazza in stile prevalentemente medievale. Dunque, se anche a voi avete in progetto una vacanza sotto il sole della Toscana, ripercorrere i luoghi dell'omonimo film renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno, magari tra l'11 e il 15 agosto, in occasione della Sagra della Bistecca, evento clou dell'estate cortonese. E io anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore come al solito del Vila La Rocca per il suo costante e impegnativo lavoro alla ricerca delle location di film che in qualche modo hanno segnato il vostro vissuto cinematografico. La ritroverete domani con la stessa puntata, poi sabato e domenica prossima con una nuova puntata della rubrica Cine Viaggiando. Proseguiamo con la musica, stavolta con Francesca Lai, che ci propone il brano di Beyoncé, Listen, in versione sarda, quindi diventa ascolta. Noi ci ascoltiamo quindi Francesca Lai, godiamoci la musica di Listen.
2: Su canto chino a po' finire.

Francesca Lai con il brano Listen, ascolta. Adesso salutiamo nuovamente Giorgio e stavolta anche Mattia con un pezzo di Paolo Ortelli e di Naila. Il brano è Per Elisa, For Elisa. E allora godiamocelo. Buon ascolto e a tutta musica con la nostra trasmissione. Sabato con noi in compagnia di Franco.

era Per Elisa, classico brano della musica classica, rieditato in chiave moderna da Paolo Ortellini. Proseguiamo con la musica in remix, stavolta Ricky Martin di scena con il brano Un, Dos, Tres, Maria, nella Boot Remix Version a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru.

2, 3, Maria, Boot Remix version a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Muro del brano di Ricky Martin. Proseguiamo con la musica remixata, reworkata ancora, Andrea Cecchini, Luca J Master e Miss DJ Even con il brano di Corona, Rhythm of the Night, ritmo della notte, nella Afrobeat version. Godiamoci la musica, siamo ormai addirittura d'arrivo con questo appuntamento del sabato pomeriggio, poi nuovamente l'appuntamento è per domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ricordo come al solito l'appuntamento di questa sera alle 21 con il mitico Chicco Lecca e il suo Magical Masteries Tour, ma prima alle 20 in punto l'appuntamento su Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock in compagnia di Alberto Prisco. Un saluto a Paolo Dalu che speriamo di avere prestissimo nuovamente in onda con il programma Box e Ballo di Sardegna. Per il momento ci accontentiamo di averlo alla regia del programma Human in Rock ogni domenica dalle 21.30 alle 22. Adesso Corona con noi, Rhythm of the Night, Afrobeat version. Godiamocela!

Rhythm of the Night, la voce era quella di Corona, il remix in Afrobeat version era quella di Andrea Cecchini, Luca J Master e ancora Miss Heaven. Un grazie di cuore a voi che siete all'ascolto di questo appuntamento del sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Adesso la Wonderful Life di Black in una remix version a cura di DJ Pepin Snake del 2024. Godiamoci la musica e poi andremo ai saluti conclusivi di questo appuntamento. Ma adesso la musica di Wonderful Life, Black di scena.

Wonderful Life, sentite che ritmo, sentite che grinta in questa versione a cura di DJ Pep Snike. Siamo arrivati alla conclusione, lo facciamo con Deschamps e il brano Tequila nei remix a cura di Franco Lippi. Con questo brano vi saluto e vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, quindi vi auguro un buon proseguo di serata e vi ricordo l'appuntamento con Alberto Prisco alle 20 su Radio Sardegna Costa Smeralda e poi alle 21 l'appuntamento con il Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. Grazie di cuore per la vostra bella e piacevole compagnia e godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro mai jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri, tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova DJ Olier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier.

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli di tali estate anche Emma e Fabri Fibra.

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Saif. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: dopo la domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Miucorio Fusionodus, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo delle

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

0: love. I love you. I love you.
1: Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Chicco Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monstro. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Varella, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

Avete atto, questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur chi collega riprenderà il cammino musical turistico dopo il suono di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery.

Papì, che è progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Diner, per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio, Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Vefi. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Jonk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing house hip hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marine New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières.

0: schifo che sto.
1: Marie Nulli è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine,

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parla for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parra for Cuba, alias di Nicholas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Claus, conosciuta professionalmente come Anna Naclab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter. Non posso dirvi niente di più di quel che sapete, perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo, che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo, unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati, ma non troppo. Perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioi del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi!

Con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72, è fra i più popolari della storia con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Leca, sempre un po'.

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz e Martin Sheehal, jazz funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con il loro inconfondibile stile Balearic Chill Out, Lounge and House, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leca, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks and Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una one hit wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chico Leca vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo.

0: Come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC & Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati. Una volta memorizzata, messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione, faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico. Ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 22:59.
0: Mixing for you by Renato Masala.

0: queste erano le scelte musicali del DJ Renato Masala. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in me.

è vero che chi sbaglia ne paga poi le spese. Per questo che i consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.